0: 69 drugi put.
1: Rekvizite poput tih broj ljubaca.
2: Ćao, vidimo se sutra. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 s